Quelle bambine bionde, con quegli anellini all'orecchio, tutte spose che partoriranno, uomini grossi come altri, che quando cercherai di convincerli, la loro vedi che sono pochi di legno. Ah, diavolo rosso, dimentica la strada.

volte di questo nord-ovest guardato di stelle e le piste dei carri gelati come gli sguardi dei francesi, un valzer di vento e di pade

voci dal sole, altre voci da questa campagna, altri abissi di luci. E di terra e di anima niente, più che il cavallo e il chinino. E voci e bisbigli d'albergo, amanti di pianura, regine di corriere e paracarri, la loro discrezione antica è acqua e miele. Diavolo rosso, dimentica la strada, vieni qui con me.

Ți-am brat o culoare, guardi l'amor come un signor indio, che sembra sia copiato in cartoleria da una decalcomania. Fuori grida l'indiana città, attualità, velocità, India, un sorriso ha fra i tuoi capelli d'idea, una selvaggia azalea.